0: sawa rili pa zulu nasa lansha, tabi ya che chile me bushtu, tui tolu nyu gyabxie, xin chi khani tsu gyabxia.
1: Mi di gingan sui mi rda wu shi.
0: La.
1: A keshe me. Mi di tsu gyesu mi.
0: Mi nga na gyesu.
1: Che nge nyu gyabxie gyuri.
0: Les.
1: Bing shong a zui da.
0: Visi di gyabe bing shong shi. Si, amchi wula, shakchu zhubsu mi. Chen amchi lula, kira le da che zang kusui shung mi.
1: A zi a zi, ma zi ma zi ma zi. Amchi wula, shakchu nan zhong song zang kule ka yor zi. Shakchu di nye che, kira ngu mi su shi.
0: Amchi lula.
1: Wei, chi zhong, rang na ne ma tuan a, nga de gup chi shakchu che wo ki. Nga rang ni zi ma zho chou shi. Zing ma sa, zing ma sa, zi bu kyun ma sa ro.

0: Gushib, kamsa. Kira xie la chu nye bie.
1: Yi?
0: Gushib, nga zui de xie la chu du, namsi ya hu xio ri.
1: Nye tu lu ge, kar che do a.
0: Namsi di de xue na xie la chu ga deng ma ri.
1: Rang ya nga ya dang da xie.
0: Ya da na kyun ma ri.
2: Yong a.
3: Mi di nye zha bie tshang che che di gu du we.
4: Che che di di ming du. Mi di puk sam yu bie min si ri. Ming ma jang ya chi du, chi gen ne lo yom ri.

0: Tiri ananzu gyuze tore leze nalo le yashivu na ay zamche kandere chichi na ay na.
1: Ta tiri nimba chashi nanganzu gorshe, chashibi mundu sasi wo tinti shaan chichi chichi.
0: Mezhu gorshe rwe.
1: Rele mezhu gorshe.
0: Ta changme kese dari ta nanzu gorshe shudu zamba yunlo su su su kechu manja chichi, chabda manja chokto rwe rwa. Ta nanzu nyam di che rwe chen, loge gorshe.